0: idiot. Yeah.
1: Come on, yeah, Sherry. Ou fatigué. Wap de vai chajou. Vini, vini, chita. Pose là. Pose là.